0: Senti.
1: Ma calma, di buona sera, Radio 99, sabah al-khair.
0: Allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire il più bel tempo della prima
1: volta. Sabah al-khair, Radio 99.